passion. Era di me mi so. Mi appreciate di away a man me. Mi would be an ego. I don't. I don't. Oggi